0: un trotamundo.
1: Sí.
2: Avrò trovato la mia strada.
1: Un saltarino.
2: E il resto poi verrà da sé.
0: Entonces,
2: giorno dopo giorno,
0: siempre con el whisky en la mano.